0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. La la la la. Questo brano lo puoi richiedere

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 33 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

0: But you're just a boy.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4491.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:30.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: e stai tranquillo, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 3 4 8

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato, potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli. E

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 3 9 9.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1705

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR. Giornale radio.
2: Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Si gioca anche in Serie B alle 20.30 Palermo-Sampdoria. Chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid che in panchina ha proprio lo Special One.
3: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani, ma a sorpresa sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
2: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimini.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 5 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
0: CNR, giornale radio.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0203.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 9 5 1.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta, ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
5: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nel Land della ex DDR, AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
4: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma.

0: 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3 al Friuli, batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa la classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
1: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in tre gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Ferragni.it, i prezzi che tutti cercano.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale. È tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 0.
2: Che nome dai ad un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255 Radio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
3: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca, ma non solo. Nell'Ande e la ex DDR AfD vola oltre il 44%. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%. Ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai, rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi, e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce, sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta all'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa la classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
4: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso, al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma-Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0, firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu. Nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Luna e Venere colorano di rosso il semaforo posto lungo la vostra strada. I rapporti familiari attraversano un periodo difficile. Toro, qualunque cosa dobbiate fare, ragionate con calma e prendetevi tutto il tempo necessario. Meglio arrivare più tardi, ma con tutte le carte in regola. I Gemelli, giornata piuttosto leggera, in cui vi sentirete in armonia con tutti, anche se non porterete a casa grandi risultati. Il Cancro, nel rapporto di coppia cercate di mettere in sordina il vostro egocentrismo, non arroccatevi su posizioni rigide e luoghi comuni. Il Leone, se vi è possibile dedicate un po' di tempo all'esercizio fisico, vi servirà se non altro per scuotervi e recuperare la piena efficienza. La Vergine, valutate in modo razionale una proposta di lavoro, tanto più che probabilmente si concretizzerà solo in tempi lunghi. Bilancia, approfittate di oggi per concludere le cose più importanti. Avete lo spirito adatto, la positività e l'opportunismo che servono per fare un colpo da maestro. Lo Scorpione, per tutti, se volete portare a termine quel lavoro cui tenete particolarmente, rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Sagittario, sarete particolarmente sensibili ai complimenti. Attenzione che non se ne accorga qualche adulatore di pochi scrupoli. Capricorno, se siete single, attenti a non perdere la testa per qualcuno che ormai è impegnato. Potreste cacciarvi in situazioni poco piacevoli. Acquario, attenzione a mandare all'aria progetti importanti, possibilità di collaborazioni, trattative di affari e rapporti di amicizia. I Pesci, favorita la vita a due, grazie ad una placida serenità che vi rende compagni rilassati e piacevoli.

0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di Scienza e Cultura. La diagnosi precoce dell'Alzheimer ha un'importanza fondamentale per la progettazione di una terapia appropriata. Lo studio di un gruppo di ricerca tedesco, recentemente pubblicato su Nature Communications, si inserisce in questo quadro con una proposta originale. Dopo aver condotto un'approfondita ricerca su animali ed esseri umani, gli esperti affermano che tra perdita dell'olfatto e progressione della malattia ci sarebbe una correlazione significativa. Si tratterebbe in particolare di uno dei primi sintomi dell'Alzheimer. La comprensione del processo di invecchiamento in tutti i suoi aspetti potrebbe rivoluzionare il nostro approccio nei confronti delle malattie degenerative, aprendo la strada all'impiego di terapie dagli effetti dirompenti. È l'obiettivo che ha spinto ricercatori dell'Università della California San Francisco a concentrarsi su una proteina chiamata ferritina. Stando a quanto emerso dai test sui topi, quest'ultima giocherebbe un ruolo di primaria importanza nel deterioramento del sistema nervoso centrale. Questa scoperta potrebbe consentire agli specialisti di sviluppare terapie ad hoc con l'obiettivo di rallentare il processo di invecchiamento. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 3 8.

prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, e raid russi, una decina i feriti, inclusi 3 bambini per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora, i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio.

0: dopo le ore 10. Buongiorno da Vladi, continua a far caldo in alcune zone d'Italia, però insomma dovrebbe arrivare insomma il temporale, giusto? La pioggia dovrebbe arrivare in alcune zone della nostra penisola. 393 999 7794, fatemi sentire il vostro buongiorno, fatemi sentire che ci siete.
1: Buongiorno, te lo faccio prima il messaggio perché poi sono impegnato con la mia bellissima e dolcissima moglie, amore, che dopo 40 anni è sempre più bella. Ciao Vladi da Melo.
0: Ragazzi, ma che bel messaggio inviato alla moglie, wow, buongiorno.
2: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Buongiorno.
2: Volevo augurarti una buona giornata e
0: grazie,
2: un buon lavoro da Katia.
0: Buongiorno Katia.
2: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Un bacione. Ciao Vladi.
0: Un bacione anche a Katia. 393 999 7794, sino alle 15 noi rimarremo insieme.

0: Addis Ravi con Summer su Radio Jukebox. Che piace. 393-999-7794. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladi.
0: Mezzo alla strada.
1: Buon martedì e una buona diretta. Un bacione grosso. Ciao.
0: Grazie.
1: Andreina.
0: Che bello sentire le vostre voci con il vostro buongiorno. Vi ricordo di scaricare la nostra app di N Play, così ci guardate e ascoltate sempre.
2: Buongiorno Vladino, buon martedì a tutti quanti.
0: Buongiorno.

0: Rakesh, volevo capire su Radio Jukebox, vorrei capire quanti di voi
1: sono. Buongiorno la femmina di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Buongiorno Gian, ma qualcuno è rimasto addormentato
2: buongiorno,
0: per caso?
2: Buongiorno Radio Fabio.
0: Buongiorno Fabio, buona mattina. No, vabbè, ci sono tutti, la nostra amica Patti ce l'abbiamo, insomma mi ha inviato anche un cuoricione per questo buongiorno anche Patti, ben sintonizzata con noi, vai sentiamo.
1: Buon martedì e buon lavoro a tutti da Beppe.
0: Buongiorno, Beppe anche, sembrava anche carico, sembrava, ho detto. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, fantastica Siena Spyro.

Sien Sbairo, restate con noi, scaricate la nostra app, compitino per voi, se non l'avete ancora fatto fatelo immediatamente. ADN Play, voi avete la possibilità di ascoltare e guardare Radio Jukebox, oltre a tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo. ADN Play, ma è semplice, semplice, semplice. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Per un'ora d'amore su Radio Jukebox. Buongiorno a Dani da Novara, un bacione a lei. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Dove siete, cosa fate, con chi
1: ciao,
0: siete?
1: Ciao Vladi, sono Serena.
0: Ciao Serena.
1: Ti posso chiedere di mettere Acquario di ultimo?
0: Volentieri.
1: Per favore.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, un bacione. Serena. Un bacione a te.

0: Primo con Aquario su Radio Jukebox, 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. E sono Loredana di Torino.
0: Ciao Loredana, buongiorno.
1: E sono appena tornata da una bella settimana di vacanza di Ano Marina.
0: Beh, rilassata.
1: E adesso sono tornata alla base, va bene.
0: E si ascolta
1: il
0: Jukebox.
1: Stamattina mi piacerebbe ascoltare.
0: Cosa?
1: Sempre Grace Kelly di Mika.
0: Va bene.
1: Perché mi dà allegria.
0: Ti mette carica.
1: È una canzone che mi piace molto ed è simpatica.
0: Certo.
1: Un abbraccio a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Fresca e di Mica su Radio Jukebox. Ciao alla nostra amica Loredana. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo e torneremo accontentando la richiesta musicale di Massimo, che ha richiesto un fatto ovvio di Laura Pausini. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: 7794. Devo salutare il Massimo che ha richiesto Laura Pausini. Sentiamo voi.
1: Un altro cristiano vorrebbe sentire Guarda dove vai di Vasco.
0: Ah, va bene, ok, insomma, l'ascoltiamo senza nessun problema. Ciao Ale, buona mattinata. Vasco Rossi con noi. Questa è Radio Jukebox.

Sensi con Guarda dove vai su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione per sentire le vostre voci, per i vostri messaggi. Ma come ha fatto Christian, che ci ascolta da Catanzaro, lui ha chiamato direttamente per ascoltare Michael Jackson e Billie Jean. L'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Jackson con Billie Jean su Radio Jukebox. Ciao Cristian che ci ascolta da Catanzaro. Buongiorno zietto, buon martedì. Stamattina se puoi mettere Tommaso Paradiso con i romantici. Grazie mille. Ed il primo giorno di lavoro ieri è andato. Un abbraccio, questo è il messaggio che arriva da Lele.

Tommaso Paradiso, i romantici. Ciao Lele. Ragazzi, però aiutatemi un pochettino, ok? Che uno se le ricorda alcune. Però ciao Vladi, vorrei quella canzone che fa oh oh oh, oh. No, è un po' complicato. È un po' qual è quella canzone? No, lo chiedo a voi. Qual è quella canzone fa? Oh oh oh. Vediamo un pochettino. Dai, mettiamoli alla prova, dai!

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tu cosa fai questa sera, David? Ciao, buongiorno. Fammi vedere. Dai, la sapevano, eh? Vladi Self Control di Raff, Pieri Lavandai. Vedi? No, vabbè, bravo. No, perché Barbara da Livorno me l'ha cantata. Vorrei quella canzone che fa.
1: Buongiorno, carissimo. Vladi. La canzone forse Self Control di Raff.
0: Allora, guarda, anche lui la sapeva.
2: La so io, Self Control di Raff.
0: Vedi, allora, insomma, facciamo una cosa. Il trasferimento di chiamata lo diamo direttamente ai nostri ascoltatori, no, perché loro fanno prima, sono stati bravissimi.
3: Buongiorno Vladi, da Buongiorno. Di Tendenza Vigliana. Buongiorno. Secondo me è Self Control di Raff.
0: Anche lei. Ma qua,
4: ma è chiarissimo, Self Control di Raff. Vabbè. Un masone, ciao.
0: Vabbè, io vi allora

0: con Self Control. Saluto Barbara da Livorno che l'ha cantata al telefono, però insomma il popolo di Jukebox mi ha aiutato. Ah, per fortuna che ci siete voi.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Mi fai sono Ginny, mi
0: ciao,
1: fai
0: Ginny.
1: Sentire il Golden delle Antri.
0: Ma certo che sì, Ginny.
1: Ciao.

0: sono le Antrix, questa è la Golden su Radio Jukebox. 393 999 7794, la prima ora. Ciao ciao ne.
1: Ciao ciao ne.
0: Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi in tutta Italia, ci potete seguire sul canale 254, ma anche nella vostra autoradio se siete in macchina, in DAB, cercate Radio Jukebox. Noi ci siamo in tutta Italia.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
5: Ok salute e benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Sapete che si sta parlando molto della malattia di Parkinson, non solo perché è molto diffusa anche nel nostro paese, non solo perché l'età media si sta abbassando, ma perché ne ha parlato il senatore del Partito Democratico Dario Franceschini, anche ex ministro della cultura. Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa causata dalla morte progressiva di alcune cellule del cervello che producono dopamina, un neurotrasmettitore che controlla i movimenti automatici del corpo. L'esposizione a idrocarburi, pesticidi, erbicidi, solventi o l'assunzione in modo indiscriminato di farmaci antipsicotici tipici o antinausea favorisce l'insorgenza della malattia. Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è concentrata fortemente sull'asse cervello-intestino, confermando come i processi patologici possano originarsi ben prima della comparsa dei classici deficit di movimento. I sintomi precoci non motori possono manifestarsi fino a 10 anni prima della diagnosi della malattia. Quando compaiono i sintomi caratteristici del Parkinson, come i tremori o la rigidità, la metà dei neuroni che producono dopamina sono già morti. Per questo è bene non trascurare alcuni sintomi precoci per intervenire in tempo sulla malattia. Attenzione, non è detto che uno di questi sintomi occorra per forza pensare al Parkinson o a una malattia neurologica, ma può valere la pena parlarne con uno specialista. Vediamo quali sono i sintomi spia a cui prestare attenzione. Perdita del senso dell'olfatto. Anni prima della manifestazione di sintomi motori può verificarsi una forte riduzione dell'olfatto e può risultare difficile avvertire il profumo di un mazzo di fiori o quello di una pietanza appena cucinata. Circa il 25-30% dei pazienti presenta una perdita dell'olfatto prima dell'esordio della malattia, mentre questo deficit interessa il 50% dei pazienti con diagnosi. La disfunzione olfattiva permane nel tempo e non sembra variare con la terapia farmacologica. Non è naturalmente sufficiente manifestare deficit del gusto e dell'olfatto per trarre conclusioni. Questo è uno dei possibili sintomi premonitori, ma oggi è anche una conseguenza addirittura di Covid, come sapete. Come confermano i protocolli diagnostici, l'iposmia rimane tuttavia uno dei biomarcatori clinici non invasivi più attendibili. Ancora, i disturbi del sonno. Uno dei principali segnali precoci della malattia è il cosiddetto REM Behavior Disorder, una parasonnia caratterizzata da movimenti bruschi e grida durante il sonno REM. Chi ne soffre, appunto durante il sonno REM, invece di essere atonico, gesticola, si muove, parla, urla, tira calci e pugni e i sogni risultano spesso vividi e angoscianti. Circa il 40% delle persone con questo disturbo, con il REM Behavior Disorder, può sviluppare il Parkinson, addirittura ad anni di distanza dal manifestarsi dei primi sintomi. Circa il 70% di chi ha avuto una diagnosi di Parkinson soffre di disturbi del sonno. E poi ci sono i disturbi urinari, un sintomo preliminare rappresentato dalla necessità di urinare durante la notte. Naturalmente per gli uomini con l'età possono subentrare problematiche legate alla prostata, quindi non deve scattare subito l'allerta. Tuttavia il paziente in fase preliminare del Parkinson, che sviluppa un aumento della pressione sanguigna durante la notte, si alzerà spesso a urinare in abbondanza perché il rene lavora moltissimo. Ci sono anche problemi intestinali, in genere si parla di stipsi, e ci sono difficoltà nella scrittura. Naturalmente, quando abbiamo uno o più di questi segnali, è meglio parlarne con un neurologo. Grazie per essere stati

0: La richiesta Falvo era Gigi D'Alessio con Non mollare mai. Ciao Falvo che ci segue da Palermo. 393 999 7794. E intanto tutti quanti lo sapevano, anche Bruno da Biella che mi ha insomma raggiunto insomma con tanto tempo di ritardo, però ciao Bruno, grazie, ci ha raggiunto telefonicamente. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno.
1: Per martedì vorrei dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Sì, cosa?
1: Mac, sei solo tu.
0: Bella.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce lo ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, mi raccomando.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Pausini con Sei solo tu su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Baltimore a Tarzanbue. Grazie, ciao Vladi. Buon pranzo
0: anche a te. Vabbè, è lontano il pranzo, ma lui si porta avanti. Ciao Walter da Partinico. 393 999 7794, rispolverato, è 1985, Baltimora, Tarzan Boy su Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: richiesta da Aurora che ci ascolta da Catanzaro, l'ultima poesia Jolier ed ultimo. Ciao Aurora, vai.
1: Oggi vorrei ascoltare L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti e una buona diretta da Ale.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado.

con l'amore è una cosa semplice, su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Silvana che ieri mi stava ascoltando e allora ha detto: vorrei ascoltare Karol G insieme a Bruno Mars, perché Karol G pubblica Still, il primo brano interamente in inglese, insomma bellissimo, fantastico, mi piace molto.

0: questa bellissima, mamma mia. Vabbè, è un'anteprima, tra qualche giorno entrerà in rotazione nelle radio. Grazie Silvana, un bacione enorme. Restate con noi, 393-999-7794.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Diamond con Serena Brancale, The Colors. Questa era Parteno, questo Radio Jukebox. Grazia da Locri, la richiesta. Ciao Grazia, buona mattinata. Ciao, buongiorno.
1: E anche oggi purtroppo farà caldo. Arriviamo di nuovo a 35-36 gradi.
0: Ma grazie per ricordarlo.
1: Non vedo l'ora che arrivi l'inverno, Vladi.
0: Sì, aspetta.
1: Ciao, poi, buona giornata.
0: Poi inizierà a far freddo. E cosa accadrà? Ma fa freddo, non vedo l'ora che arrivi l'estate, sempre così. Devo salutare Dora. Un bacione a lei, Renato Zero, cercami.

0: Eliminato Zero con Cercami su Radio Jukebox. Ciao Dora, un bacione enorme, ne approfitto anche per salutare Sebastiano da Catania. Ciao Sebastiano che ci ha raggiunto al 393 999 7794. Protagonisti siete voi, questa è Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? C'è anche Gennaro da Napoli che era chiamato per ascoltare una canzone, però che non fa parte della nostra programmazione musicale. Ciao Gennaro, vai, buongiorno.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, Alessandro di Novara.
0: Ciao Alessandro.
1: Se mi puoi mettere una canzone, quella che fa Adagio, te la dedico a Francesca di Gattinara. Non mi viene il titolo.
0: Forse è Adagio di Lara Fabian, forse. Quella che io proprio non posso dirlo. A me questa canzone non piace, non posso dirlo che non mi piace. Faccio radio, non devo dirlo, no?

Ho rimesso le cuffie. Era la Rafa Bianco, un adagio. Che martellate sul dito, stadagio. Questa l'ha scritta Alessandro, che un mega bacio alla mia lasagna dolorante per l'estrazione del dente del giudizio. Aia. Aia. Aia. No, stavo pensando. Aia. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Arriva anche Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Mamma mia, devo andare a salutare, fammi vedere i nomi delle persone. Allora, c'è Grazia, Patrizia ed Angela che sono in ufficio in

Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo andremo ad accontentare Mauro che ha richiesto i Formula 3 e poi mi sono scordato di te.

0: Formula 3, pur mi sono scordato di te. Dobbiamo salutare Mauro che la richiesta. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vorrei ascoltare per favore, se è possibile, la canzone Lei di Umberto Tozzi.
0: Volentieri.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti e buona musica.
0: Grazie a te, ciao Angela. 393 999 7794.

sì, era lei su Radio Jukebox. Vorrei ascoltare la canzone di Fabrizio Moro con Pensa. Ciao a tutti, sono Biagio da Trapani. Questa è Radio Jukebox.

Fabrizio Moro pensa su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare il nostro amico che ci segue da Trapani. Grazie ancora per stare con noi. E voi dove siete? 393 999 7794.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline e oltre 116 milioni di euro per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio da all'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Mazzotti, Nuovi Eroi, era il 1984 e tanti auguri, buon compleanno a Tina, scrive: buongiorno, oggi è il mio compleanno, volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Eros Ramazzotti. Un augurio a chi festeggia oggi come me, più 56, un bacione alla nostra amica Tina. Ciao Tina, tanti auguri, buon compleanno anche da parte nostra, vai, ciao.
1: Sono Veronica.
0: Ciao Veronica.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Spero bene, dalla tua voce stai bene.
0: Grazie.
1: E mi fa piacere sentirti. E allora vorrei richiedere una canzone di Vasco Rossi.
0: Quale?
1: Se è possibile, se non è andata in onda.
0: Non è andata in onda, è vero.
1: Una splendida giornata. Grazie. E buon ascolto a tutti quanti e buona giornata.
0: Un bacione a te, grazie.
2: Buongiorno Vladi, buongiornissimo da Gemma, un saluto a te Marco Aquaman. Oggi volevo ascoltare Ti amo di Umberto Tozzi.
0: Abbiamo messo. Ciao Gemma, l'abbiamo messo, è andato in onda. Devo andare a salutare il piccolo Diego, giusto? Ricordo bene? Ho 7 o 9 anni, ora non ricordo il numero, me li giocherò, non lo so, 7-9.

0: 3, con hanno ucciso l'uomo ragno. Io ho sbagliato tutto, non era Diego, era Edo. Allora, ciao, sono Edo da Giaveno, potresti mettere per favore hanno ucciso l'uomo ragno? Ciao Edo, scusami. Ciao, buongiorno.
1: Da parte mia e della mia Lili,
0: amore mio,
1: buongiorno,
0: bellissima.
1: A te, tutti voi, componente della G-Box, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, con tante cose belle.
0: Bene, ottimo.
1: Se ci fai ascoltare una canzone di Claudio Baglioni, fai tu, scegli tu quale ti piace di più, è sempre dedicato a voi,
0: la vita è adesso,
1: e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao ciao da Tonino e Lili, da Drosi, piano di Getauro. Ciao
0: ciao Tonino. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, mi raccomando, ditelo a tutti. Adesso pronti per cantare, la vita è adesso, Claudio Baglioni.

La vita è adesso su Radio Jukebox. 393-999-7794. Torniamo tra pochissimo, ma c'è un messaggio bello. Ciao Vladino, per me oggi è un giorno fatto di emozioni contrastanti. Da una parte l'emozione perché mio figlio inizia un altro capitolo della sua vita, ha iniziato la prima superiore, e dall'altra tristezza perché è venuto a mancare mio zio. Potresti mettere Emozioni di Battisti? Grazie, sono Mamma Tina. Tra pochissimo l'ascolteremo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

www.ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante.

0: Lucio Battisti. Queste erano emozioni su Radio Jukebox. 393-999-7794. Buongiorno a mammatina. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare speciale di Gianluca Grignani. Buona giornata, ciao ciao.
0: Eccolo in arrivo. Questa è Radio Jukebox.

Gianluca Grignani con Speciale su Radio Jukebox. Siamo in televisione e in tutta Italia sul canale 254, televisore connesso ad internet. Salutiamo l'amico Beppe che ci ascolta da Biella e vuole ascoltare London Beat. Mamma mia, che bella questa canzone. No, vabbè, ti dà

0: 1 da DHL, erano in London Beat con noi su Radio Jukebox. Ne approfitto anche per salutare Raffaele, molto anni 90, il nostro amico Raffaele. Restate con noi, tra poco andremo ad accontentare Anna Maria che vuole ascoltare Gabbani con Viceversa. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Francesco Gabbani, viceversa. Ciao Vladi, sono Anna Maria. Avrei piacere di ascoltare la canzone di Gabbani, viceversa. Grazie mille, un grosso bacione a tutti voi. Ciao Anna Maria, grazie. Ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Radio Jukebox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Volevo richiedere La vita mia di Amedeo Minghi e la dedico a mio nipote Francesco. Grazie.
0: Grazie a te, l'ascoltiamo subito. Per questo buona giornata anche a Diego.

0: Longhi con La vita mia su Radio Jukebox. Vai, sentiamo. Ciao Diego e ciao Francesco.
1: Sì, Daniele, visto che Marco Gezzo e Vasco sono già passati,
0: sì?
1: Mettimi una canzone di Della Bertè.
0: Va benissimo.
1: Qualsiasi. Ciao, grazie.
0: In arrivo, figlia di, questa è Radio Jukebox.

Bertè con Figlia di Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Vox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania. Tanzania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: 99977794. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono Gianluca di Piazza Carlina.
0: Ciao Gianluca.
1: Mi saluti i due decoratori di Corso Lanza, Robby e Bruno.
0: Va bene.
1: E poi se mi fai ascoltare una canzone del Cile.
0: Va benissimo.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Gianluca. Arriva il Cile con Era bellissimo. Questa è Radio Jukebox.

non era bellissimo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao Gianluca. Ciao, sono Maria da Ciria e vorrei dedicare a mio marito Armando la canzone di Renato Zero, Unici, per il nostro 41esimo anniversario. L'abbiamo già messa, è già andata in onda. Sono Graziella da Bruino, sono in viaggio verso casa, sono stata una settimana a San Bartolomeo al mare, bel posto. Potresti farmi ascoltare una canzone per favore? Luis Miguel, Noi ragazzi di oggi, mamma mia, insomma qua torniamo veramente, possiamo, alcuni adolescenti, io dovevo ancora nascere, all'85 non c'ero.

0: con noi ragazzi di oggi. Se uno si trova in macchina, e ha vissuto ed era adolescente nel 1985, sicuramente l'avrà canticchiata. Devo salutare Maria da Genova. Mamma mia, siamo stati tanto al telefono io e Maria da Genova, che lei ha partecipato anche al Cantagiro, mi stava dicendo lei, e quando parte, si trova in un locale, parte, canta, sale anche sul palco, non si vergogna assolutamente nulla. Un bacione a Maria che ci segue da Genova, ci sta guardando in televisione. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: fibra e sei pinguini tattici nucleari e Ragoia su Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Popolo di Radio Jukebox.
1: Buongiorno. Quest'oggi non sono riuscita a mandare il solito messaggino in apertura di diretta perché ero a confezionare gli snack e quindi niente, non era impostazione, quindi non potevo.
0: Uno snack
1: adesso
0: da
1: che sto andando
0: parti.
1: Per la

invece mando un messaggino dalla macchina. Quindi auguro un buon pranzo a tutti voi, saluto ancora i colleghi da Itacassani, gli amici della compagnia e Davide, e buona giornata a tutti. Maria da Geveno, un bacio.

0: Plus Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno Vladi, ciao, sono Domenico e Maria Rita da Messina.
0: Ciao Domenico.
1: Ieri purtroppo non siamo riusciti a tenere la linea con Teresa e la signora Angela perché la trasmissione poi è finita. Comunque volevamo salutarti e
0: grazie,
1: volevamo richiederti una canzone, canzoni stonate di Gianni Morandi. Una buona giornata, ciao.
0: Grazie a voi e ciao. Salutiamo i nostri amici da Messina. Questa è Radio Jukebox.

0: Gianni Morandi con canzoni stonate su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione.
1: Ciao, sono Martina.
0: Ciao Martina.
1: Delle ragazze dei Cablaggi di Bruino, sempre
0: ma ciao
1: io.
0: Fanciulle loro.
1: Ti volevo chiedere, ci metti per favore...
0: Cosa?
1: Settembre?
0: Sì.
1: Amandoti.
0: Volentieri.
1: Per Alessia, la mia collega.
0: Va bene.
1: Un bacione, ti vogliamo bene, grazie che ci tieni sempre compagnia. Mua, mua, mua.
0: Ma senti quanti baci, che bella. Questa è Radio Jukebox e voi ditelo a tutti.

Settembre con Amando su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi. Soddisfiamo la vostra voglia di musica su Radio Jukebox.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Piccoli con Ave Maria su Radio Jukebox. La richiesta da Fede. Ciao Fede, vai.
1: Ella, ciao casino, mi piacerebbe oggi ascoltare una canzone di Filo Rosso.
0: Volentieri.
1: Mi piacerebbe tantissimo e vorrei dedicarla ai miei figli.
0: Bellissimo.
1: E, niente, ti mando un forte abbraccio caloroso, un bacio affettuoso.
0: Grazie.
1: Saluto tutti i jukeboxiani. Saluto tutto lo staff del Paradiso dei Sapori.
0: Bene.
1: Un abbraccio e voglio dire a mio marito grazie di tutto. Grazie. Ciao, un bacione dal Paradiso dei Sapori.
2: Dimmi perché

0: Alfa con il filo rosso su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ma ciao, ciao Vladino, come stai?
0: Bene, bene, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti, cortesemente oggi mi farebbe piacere riascoltare di Cyndi Lauper.
0: Sì.
1: Girl Just Want Heaven Pun.
0: Bellissima.
1: E saluto a te, saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. E continuiamo sempre a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.

0: Grande Cyndi Lauper. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio di guardare il film, la docustoria di Cyndi Lauper, veramente forte, emozionante, bella.
1: Buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Sono ritornata. La villeggiatura estiva è finita.
0: Sì, però mi hai abbandonato.
1: Volevo, se per favore, mi mandi magia.
0: È andato in onda.
1: Mazzotti, saluto tutti.
0: L'abbiamo messo. Cetti, mi hai abbandonato. Mi hai lasciato completamente da solo. Dovevi stare con me, seguirmi anche mentre eri in villeggiatura.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne, la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
2: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
4: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare a Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile nella mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
4: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: premetto che io non ho mai visto una puntata intera se non in compagnia di amici di Un Posto al Sole, però c'è un'ascoltatrice, una nuova ascoltatrice di Chivasso, che lei credo che dalla prima puntata, perché scrive Un Posto al Sole, la sua opera di Rai 3, compie 30 anni e io volevo festeggiarla con la loro sigla. Me la potreste far ascoltare? Grazie mille, noi l'abbiamo suonata. Scusatemi, ma allora c'era una che doveva partorire, perché io ero rimasto a casa di amici a cena, ecco, saluto Marianna, saluto Paolo, saluto Simo, saluto Dani, ecco, perché c'è Marianna che è presente, una signora che a un certo punto, fammi vedere cos'è, a che punto è arrivato, ecco, c'era una che doveva partorire, doveva dire di un figlio, insomma, l'ha detto, oppure una sorta di Beautiful che qui devi aspettare settimane, mesi, anni. Cerco di farmi un pochettino gli affari anche loro. E poi come si chiamano i personaggi? Cioè, perché no, allora, non l'ho mai visto. Insomma, ci sarà un Nicola, giusto?
1: Ma c'è buon un Nicola. Pomeriggio, ciao. Carissimo Vladino, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ma, Massimo c'è, sì, c'è.
1: Non voluta, però c'è stata. Massimo. Tutto bene? Tutto ok?
0: Bene, tutto
1: meno
0: posto,
1: male.
0: Tutto
1: oggi posto. Per favore mi fai ascoltare la canzone di Lucio Dalla con, sì? Cremonini, se possibile, Stella,
0: wow,
1: di Mare.
0: Che
1: mi
0: bella.
1: Piace tantissimo.
0: Wow.
1: Come sempre la dedico a te e tutti i miei amici, ok? Non sto qua ad elencarteli perché sennò sarebbe lunga la lista. Ti volevo aggiornare per quello che riguarda il meteo,
0: sì?
1: Di Torino e provincia. Domani mattina ci sarà pioggia, come anche domani sera. E invece i nostri amici di Palermo loro avranno il sole. Dai che ci sentiamo domani, un salutone a tutti quanti, ciao ciao.
0: Massimo, c'è un posto al sole, vero? Credo di sì. Come si chiama il portiere?

Cesare Cremonini, insieme a Lucio Dalla, questa è la Stella di Mare su Radio Jukebox. 393 999 7794 il numero a vostra disposizione.

0: Nero con occhi su Radio Jukebox.
1: Sì.
0: La richiesta è Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca. Sì. 393 999 7794. Ale da Borgaro è un fan di Un Posto al Sole, mi ha detto guarda che c'è Raffaele. Ok, scusami, scusami, è che tu quando torni a casa dopo la doccia, insomma, televisore, Un Posto al Sole e via. Beh, bravo,
2: buongiorno,
0: bravo. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, un saluto a te, a tutto il popolo di Jukebox in ascolto.
0: Grazie.
2: Sono Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
2: Ti sto ascoltando mentre sto facendo pranzo.
0: Buon appetito.
2: E oggi mi piacerebbe ascoltare
0: cosa?
2: Il brano di Busta Rhymes, Thank
0: sì.
2: You.
0: Vabbè.
2: Ti ringrazio, saluto Marina Paolo da Rivalta e Marco Ackerman e ti auguro un buon lavoro, una buona giornata. Ciao.

0: Busta Rhymes con Thank You, insieme a Kanye West e Lil Wayne. 393 999 7794, ci siete voi, le vostre, i vostri messaggi, le vostre voci su Jukebox. Ciao, sentiamo.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono,
0: grazie.
1: Francesca, tutto,
0: ciao, Francesca.
1: Bene. Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone
0: Cosa?
1: Come foglie di Marilica Ayane.
0: Va bene,
1: un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Francesca, siete con Vladi su Jukebox. We'll be right back.

0: come foglie su jukebox.
1: Grazie. Ecco. Ciao, sono Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi faresti ascoltare per favore Venere e Marte?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio e un abbraccio forte. Ciao.

Kaji Keitra, Marco Mengoni, Fra Quintale, questa era Venere e Marte su Radio Jukebox. Ciao Andreina. 393 999 7794, un'altra ora se ne sta andando, l'ultima da vivere insieme. Tra poco, per Gregorio, noi andremo a cantare, ma tutti insieme, ricchi e poveri, sarà Perché ti amo su Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Da Gregorio, ciao, un salutone all'amico Gregorio che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Sono Maddi.
0: Ciao Maddi.
1: Oggi la mia principessa Gloria compie 4 anni.
0: Amore, auguri.
1: La canzone di Umberto Tozzi, e Gloria.
0: L'abbiamo già messo.
1: Un bacione e auguri, amore mio.
0: Auguri Gloria, un bacione anche da parte nostra. Ciao, sentiamo.
2: Ciao Flavio.
0: Ciao.
2: Sono Rosa da Luce.
0: Ciao,
2: oggi
0: Rosa.
2: È un'altra giornata caldissima.
0: Anche qui.
2: E ci rinfreschiamo con la tua musica.
0: Sì, magari.
2: Adesso richiede la canzone del volo.
0: Sì.
2: Grande amore.
0: Va bene.
2: Un abbraccio fortissimo. Ciao.

0: grande amore su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladi, sono
0: buongiorno.
1: Fabio, buongiorno a tutto il Jukebox, buon martedì a tutti.
0: Ma
1: oggi
0: grazie.
1: C'è una bella giornata calda, tra poco me ne vado in palestra, ok, come sempre, ci manteniamo in forma. Ti ascolto, grazie della musica che ci metti tutti i giorni, ci accontenti sempre, un amico, grazie.
0: Bene.
1: Mi fai ascoltare Rick Iglesias con Bailando, con mia nonna Silvana, mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox. Un abbraccio grande grande a Fabio e Silvana. Ciao, grazie.

Iglesias con Bailando insieme a Gente di Zona. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo con l'ombelico del mondo di Giovanotti. Dobbiamo andare a salutare Carmela D'Acri che ha richiesto Giovanotti, ma dobbiamo salutare anche Marina e Paolo da Rivalta e anche Franci che ha voglia di ballare. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Jovanotti con l'ombelico del mondo su Radio Jukebox. Vabbè, ci sono i ricordi, vero? Vabbè, riascoltandola, insomma, emergono un pochettino i ricordi. Di cosa vi ricorda? Marina, Paolo, ciao, un salutone enorme, un abbraccio Gianfranci, che cosa vi ricorda? L'ombelico del mondo quando pogavo in discoteca, ciao Vladi Biagio, l'ha scritto nel messaggio. Vero, insomma, in discoteca, insomma, lì ballando, vabbè, ci può stare, ciao Biagio. 393 999 7794, dove siete, cosa fate e con chi siete, e fatemelo chiedere ovviamente. Se, no vabbè, perché sono curioso, per questo ve lo devo chiedere, dove siete, cosa fate, con chi siete, insomma, e poi vabbè, ci sono anche i piccoli problemi tecnici così, zacchete. No, dico zacchete, proprio i piccoli problemi tecnici all'improvviso. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao,
1: buongiorno,
0: buongiorno.
1: Sono Lia.
0: Ciao Lia,
1: mi
0: buongiorno.
1: Metti l'amour toujours di Gigi D'Agostino.
0: Va bene.
1: Mio marito Ste, con un suo bacione che lo amo tantissimo.
0: Va bene.
1: A Katiuscia che mi vuole tantissimo bene, e agli ascoltatori, e bacioni, Lia.
2: Buongiorno Vlad.
0: Eccola qua che arriva.

Agostino con l'amor toujours. Dobbiamo andare a salutare Lia. Ciao Lia. Anzi, devo andare a salutare anche l'amica Carmela che mi ha raggiunto subito telefonicamente parlando l'ombelico del mondo. Lei si ricorda Raffaella Carrà, probabilmente è un po' di anni però, perché per ricordarsi Raffaella Carrà e mostrava l'ombelico, probabilmente ha un po' di anni la nostra amica, giusto?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione Premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Clash con Dai Che Fai, richiesta da Ilenia. Ciao Ilenia, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Maladino, buon pomeriggio. Ma qui dai poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele,
2: Marco,
1: ma gli amici stai? Del Mai Più Moscio.
0: Ma Maladino, come sta?
1: Allora oggi avrei questa voglia insana di rhythm and blues and soul, che è un sì? po' che ho voglia di chiederti se fosse possibile un pezzo di Charles and Eddie con Buddha Lie to You, pezzo che mi piace molto, a dir la verità.
0: Bellissimo, mamma mia.
1: E la vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Oggi citiamo i ragazzi belli e terribili dell'Arme. Ciao Vladino, mamma mia. Mitici.

Katia da Rossano che scrive: che bella musica che mettete Radio Jukebox. Dobbiamo ringraziare voi. Sì, perché Radio Jukebox soddisfa la vostra voglia di musica. Poi quando siamo in diretta dalle 10 alle 15 voi dovete interagire con noi. 393 999 7794, e farmi anche sentire le vostre voci. Per questo, cara Katia da Rossano, voglio sentire anche la tua voce.

0: 333 999 7794, il numero a vostra disposizione con Vladis Radio Jukebox. Intanto devo andare a salutare Matteo su Peggy Wu. Vai, sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Mi ascolto dalla provincia di Cosenza, sì? E vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà. Grazie.
0: Un salutone enorme, allora ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.
2: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: Luigi Strangis con Stupida Libertà su Radio Jukebox. 393 999 7794, quasi giunti al termine. E voi dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Cosa avete fatto? Sono curiosità.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: da anni con noi. Vladi, non dire il numero. Ho sbagliato numero? Non ho detto 393 999 7794. Ho detto un altro numero? Oh mamma mia. No, perché con il 393 inizia anche il mio numero privato. Allora potrei... Oh mamma mia. Non è che ho detto... No, vabbè, il mio telefono non ha squillato. Probabilmente non ho detto il mio numero privato. Per questo. Wow. Però voi siete attenti.
1: Ciao Vladino, buon
0: ciao.
1: Pomeriggio.
0: Grazie, ciao.
1: Ho mollato il Gagna Calcio, direzione ufficio.
0: Ah, bene.
1: Questo
0: bene.
1: Settembre infinito.
0: Ma è iniziata adesso.
1: Canzone estiva.
0: Va bene.
1: Un abbraccio a te.
0: Un abbraccio. Cos'era una ba?

0: Mona Lisa con canzone estiva. Stavo leggendo, di fronte a me c'è un monitor e c'è La Volta Buona in onda. Matrimoni casti, un italiano su tre non ha intimità con il coniuge. Se non ce l'ha con il coniuge, probabilmente ce l'avrà con qualche altro. O sbaglio, ma secondo voi, ecco, un italiano su tre, tra i miei ascoltatori, allora chiedo al mio pubblico di Radio Jukebox, se non lo fate con vostra moglie, vostro marito, fidanzato, lo fate con qualcun altro, vero? Oppure proprio niente.
1: Ciao Brando, come stai? Stai bene?
0: Bene, tutto a posto.
1: Cara canzone a mia moglie, che l'amo più tanto da oggi, che bene.
0: Ehi, senti che sta
1: facendo. Ma canzone...
0: Quale?
1: I Nomadi. Sì. Io vagabondo.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo subito. Ma allora, no, scusatemi, matrimoni casti, un italiano su tre non ha intimità col coniuge. Vedi però che lo specificano su Rai 1. Col coniuge.

0: Io vagabondo su Radio Jukebox. No, vabbè, io vi metto al corrente, mi sono arrivati dei messaggi scritti, pochi vocali, ma scritti sono arrivati sulla notizia matrimonio Casti. Ho rubato, ho il monitor davanti. Matrimonio Casti, un italiano su tre non ha intimità con il coniuge. Adesso vi leggerò i vari messaggi in anonimo, perché non c'è nemmeno il nome. Vai, fammi sentire. Ciao Vladi,
1: buon pomeriggio. Tonino da Drosi.
0: Ciao Tonino.
1: Tavolo. Alla tua domanda ti do la mia risposta. Punto interrogativo.
0: Vabbè, non è una risposta, insomma, sei rimasto e non hai risposto. Allora, sono sposata da 18 anni, all'inizio eravamo inseparabili, poi piano piano è sparita l'intimità, oggi andiamo d'accordissimo, ci vogliamo bene, ma tra noi non c'è più niente. Dormiamo nello stesso letto, ma è come se fossimo fratello e sorella. La cosa strana è che nessuno dei due sembra avere il coraggio di parlarne. Non mi ha scritto nessun nome. Ho 47 anni, sono sposata da 20, mio marito non mi cerca più da almeno 5 anni, all'inizio pensavo avesse un'altra, poi ho capito che non era quello. Dice che è stressato, stanco, che ha la testa piena. Io però mi sento ancora una donna e mi manca sentirmi desiderata. Quanto può durare un matrimonio senza intimità? E insomma, io cerco un attimo di prendendo spunto.
2: Amico mio, a una certa età si dice clausura, si chiama clausura.
0: Com'è che si chiama clausura? Proprio fine. Stop. Basta.
3: Let's go.

0: 393 999 77 94. Intanto mandate il messaggio per salutare, c'è una nostra ascoltatrice, non dirò mai il nome. Caro Vladi, 18 anni insieme, sessualmente non ho rapporti, ma ho l'amante. Però voglio chiudere con questo messaggio che secondo me è bellissimo, insomma è bello, mi piace. Allora, sono sposato da 30 anni e per un periodo lunghissimo tra me e mia moglie non c'era più intimità. Pensavo fosse finita, poi abbiamo iniziato a parlare davvero, senza vergogna, senza accusarci, abbiamo ricominciato a cercarci. Oggi siamo più complici di quando eravamo giovani. Forse il problema non era il sesso, ma il fatto che avevamo smesso di parlarci. Ma è bellissimo questo messaggio, grande.
1: Ciao Vladino, sono Risco Paerti. Un bacione a Francesco, Marina da Rivalta.
0: Ciao Marina, grazie. Ragazzi, siamo giunti al termine, è proprio così. Ciao belli. Ci ritroviamo domani qui su Jukebox e grazie, rimarrete anonimati, non vi preoccupate, non dirò niente, ma nulla, tutto tra me e te, ok? A domani, ciao!
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2055

0: bella vita.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni, il bilancio provvisorio di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov, si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'osservatorio Non Una di Meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Calcio, si alza il sipario sulla nuova Champions League, prima italiana a scendere in campo l'Inter, che alle 21 è ospite del Real Madrid di Mourinho, l'uomo del triplete nerazzurro nel 2010. Domani sarà la volta di Napoli-Arsenal. Giovedì tocca Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Richiedi due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023. Solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
5: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
7: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
8: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
7: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
9: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile nella mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
7: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà? Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Insieme al segretario generale della NATO Rutte accolgo con favore l'accordo raggiunto dai 27 stati membri sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di pezzi per la difesa con i Patriot. Lo scrive la presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e a Kiev. Qui sono stati colpiti degli edifici e un condominio, 2 morti, 10 feriti. La Serbia affredda le prospettive del suo ingresso nell'Unione Europea con le immagini del funerale solenne partecipato di Ratko Mladic, chiamato il boia di Srebrenica e condannato dal Tribunale dell'Aia per genocidio e crimini di guerra per le atrocità in Bosnia. Le immagini del funerale tenutosi ieri a Belgrado sono state uno shock, scrivono sui social media nello stesso post la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Tensione alle stelle intanto tra Belgrado e Sarajevo, con una conferenza stampa straordinaria il ministro degli affari esteri della Bosnia Erzegovina Konalkevic ha annunciato la decisione di dichiarare persona non grata 2 diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Ad accorgersene è stata la proprietaria della macchina, anche lei tunisina, la sua posizione è adesso al vaglio della procura. L'uomo, privo di documenti, era rimasto per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. Si indaga per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La procura ha disposto l'autopsia. È il giorno di Penelope Cruz, Javier Bardem, la mostra del cinema di Venezia che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Alta pressione in graduale calo sul nostro paese, tuttavia la giornata resta prevalentemente soleggiata, seppur con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio isolati rovesci o temporali potranno infatti interessare principalmente le aree interne e appenniniche centro-meridionali. Acquazzoni anche sull'arco alpino. In serata e nella prossima notte, peggioramento verso il nord-ovest. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Jukebox, Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Come una finale invece è il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
6: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il modernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
7: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
6: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
8: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
6: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram, assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
5: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18:45 ai Capatene Lask, Bruges Aston Villa, alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avranno inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Yıldız e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scatta nei quarti con il derby americano Tiafoe Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Ucraina, accordo tra i 27 per concedere una deroga sugli acquisti per i Patriot. Accolgo con favore insieme al segretario generale della NATO Rutte, scrive la presidente della Commissione europea von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, colpiti edifici e un condominio nella capitale, 2 morti e 10 di feriti. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate stanotte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede la coppia di star per il film in concorso Bunker di Florian Zeller, fuori concorso Joy de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, a più tardi.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un serio guasto tecnico ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow, dove i voli sono stati sospesi e poi ripresi, e Gatwick, che fronteggia significativi ritardi. Avvertono di possibili ritardi e disagi anche altri scali, tra cui Aberdeen, Edimburgo e Birmingham. Intanto da Londra è sfida aperta a Israele e a Trump con un cambio di posizione storico. Il Regno Unito ha formalizzato oggi la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli Esteri Ed Miliband, che ha accusato Tel Aviv di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. La decisione è stata accompagnata da una dichiarazione congiunta di altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo, attacca il ministro degli esteri Saar dopo che ha annunciato ritorsioni, mentre commenta: è un palese tentativo di interferire nella politica israeliana e nella campagna elettorale.
0: L'economia.
4: Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self-service costa circa 2,17 euro al litro. La benzina si attesta intorno a 2,06 euro al litro. In autostrada si sale ancora, la benzina self arriva in media a 2,143 euro al litro, mentre il diesel raggiunge i 2,240 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto sulle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Non va meglio per la benzina. Rispetto a inizio luglio, sulla rete ordinaria un pieno fa spendere oltre 3,5 euro in più, e un pieno di diesel costa addirittura 14,2 euro in più, sottolinea l'Associazione dei consumatori, che avverte anche: siamo in presenza di una vera e propria emergenza che rischia di avere effetti devastanti a cascata sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti, sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie. In corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte aveva disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Intanto le aziende dell'indotto, su richiesta del governo, hanno accettato di sospendere le procedure di licenziamento annunciate per 2.500 dipendenti fino alla decisione della Corte d'Appello. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2 5

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore peggioramento verso il nord-ovest, buono altrove. Nella mattinata di domani maltempo sulle regioni settentrionali a partire dal nord-ovest, sole altrove con più nubi sul versante tirrenico. In giornata piogge e temporali più diffusi dal nord-ovest verso il nord-est e l'alta Toscana. Soleggiato con nubi sparse sul resto del paese, massime in calo di 8 gradi al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 2.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Radio
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: non è solo apparenza, la tua bellezza non è mai apparenza.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

per la tua pubblicità su questa emittente? 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3330.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche

0: nel 2027. A Frusasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
1: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5292.
3: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8510.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5997.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: amor bien rico, bebecita.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: one time.
1: Chiama il numero diretto

0: facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 6, 4, 6.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 5 1

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: sia.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: le richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 1.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:03. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 3 9.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 9 0.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 5 5 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:01.